0: non trar di più. Mal si nasconde questa de guelfi assisa.
1: Voglio morire!

tirar en arrivo potesse preparar qualche accidente che intrigo sufficiente mi presentasse per un dramma intero. Un bel quadro farei tratto dal vero. Abbandonar bisogna il pensiero sopra i capricci della bella fiorina.

0: di ogni cosa, voi siete zingarella spiritosa. Qual è la vostra patria?
1: E Filamento del Caucaso alle folde.
0: E qual ventura da sì lontane terre qui vi tragge radinga?
2: I casi nostri sono un romanzo.
0: Buono, sarete stata certo in qualche

0: bel pensier mi viene che può farvi felice.
1: In qual maniera?
0: Debbe arrivare stasera certo principe turco, il qual viaggia per visitar l'Italia ed osservare i costumi europei. Pochi giorni qui resta, poi ritorna.

0: zingara amante non è buffo il carattere, ma bello interessante. È teatrale il principio dell'opera, ma non ci vedo intreccio naturale. Poeta, Don Narciso, come siete qui solo? Io vi credea della frilla in compagnia. E ne nego, ma poi presi altra via. Ditemi, la vedeste?
1: Io no.
0: O lei ha qualche intrigo che mi tien nascoso?
1: Pensa, il servente cavalier geloso,
0: scopriam terreno, mi potrebbe offrire qualche

0: Sostenetemi, consigliatemi, io son fuori di me.
1: Perché? Che avvenne mai?
0: E cosa c'è? In questo punto io vidi mia moglie con un tolto.

Sei lì, Matteo, amante della zingara, fermato, questo arrivo improvviso è un bel colpo di scena, il dramma è fatto. Apollo, ti ringrazio, è matto,

farsi rispettar, i mariti non maltratti, e i mariti non maltratti che so farsi rispettar, i mariti non maltratti, e i mariti non maltratti.

0: destino.
1: Meno prima
0: il poeta d'Andarito bastonate prenderà. Il poeta d'Andarito bastonate prenderà.
1: Atto primo. Scena prima.
0: Atto primo, scena prima. Il poeta meno inferito d'Andarito e dalla

0: gentil com'era la mia prima sposa, e mie ragioni far valer potrei, ma il rovescio è costei della medaglia.
1: E tal perché in voi trova un uom di paglia.
0: Il poeta ha ragione, e la pazienza la virtù dei somari. Al fin son io che devo comandare in casa mia, o quel turco o mia moglie vada via.

0: proposito, amico, senza molto cercarti, io qua ti trovo. Gran cose debbo dirti.
1: Intrigo nuovo.
0: E grandi cose anch'io bramava dirvi, appunto.
1: Io mi ritiro per schivare ogni impegno e notar tutto.
0: Io t'ascolto.
2: Parlate.
0: E ben principierò. Quant'anni sono che con donna Fiorilla mi unisce il matrimonio?
2: Ora poco saran sei.
3: Arma, Geronio.
0: Amor che passò un lustro deve stancare assai.
2: Infatti, sono stanco, ma stanco molto.
0: E il matrimonio è un gran peso fra voi.
2: Lo sa ciascuno che lo sente sul dosso.
0: Io vengo, amico, ad offrirti un rimedio, a cavarti l'impaccio. E non dovrai, per il riposo tuo, faticar molto.
2: Ma come?

fare il mio lungo discorso, io racconto denaro ben sforzo, da comprare bisogna che signor Purcorrente, ti ripeto, io non vedo mia moglie per sfoda, e perciò se cattiva si avvota, io mia moglie la prego per me.

invece di pagarla, ed invece di pagarla, il buffone che soffre che fa questo da ammazzare. Sì, sì, che fa questo, questo, questo, che fa questo da ammazzare. Il buffone che soffre ed invece di pagarla, il buffone che soffre che fa questo da ammazzare. Il buffone che soffre che fa questo da ammazzare. Ma dovrebbe paventare che l'invece da ammazzare succedesse che dovesse ammazzare un minestrale. Sì, sì, che succedesse che dovesse ammazzare un minestrale. Ammazzato, ammazzato. Ma dovrebbe paventare che l'invece da ammazzare succedesse

credea che questa scena dovesse accelerar la conclusione, ma l'affare va in lungo e qui fa l'uomo che venga presto lo sviluppo e venga naturale poi finir con un poco di morale. Oh mio cervello, ti affatica e suda, inventa il dramma mio come si chiuda.

0: tacimento mi mettete?
1: Perfido, intendo, le mie doti io stessa mi vedi spettatrice.
0: Ma no!
1: Partite dunque con lei.
0: Neppure.
1: Venite.
0: Ma lasciate che io possa un momento per...

0: cieli. Gran novità, spiegati, quel preparato amico, rapimento.
1: Che dici?
0: È il vero, io sento. Ad un festino Fiorella deve andar, e mi l'attende mascherato Selim, che di ridurla spera a partir per la Turchia.
1: Che ascolto!
0: Voi, da turco,

soma diventar caima pan contro sue voglie. E per chi? Per quel diavol di mia moglie. Ma che moglie la mia? Cospetto è un satanasso in carne ed ossa. Ma io ci studio sopra, sempre meno l'intendo. Ma chi m'aiuta con stilto mio vorrei robusto

santo è questo che in maschera mi trovo ad un festin. Povero Don Geronimo, maledetto l'amore e il matrimonio. Ma che vedo? Fiorilla è già arrivata e già seco è Selim. Ma come? Un altro Selim qui vedo e quella pur mi sembra Fiorilla. E pasticcio è questo qua.

0: voi si può dar di peggio. Ma Fiorilla era qui, sono sicuro, e aveva un tipo mascherato seco che quel turco pareva. Tutto è scoperto, era Narciso.
1: E come poté Narciso?
0: Di Fiorilla, amante erantegni.
1: Che dici? E io, buffone! Io lo facevo entrare liberamente.
0: Gran cecità!
1: Non accorsi di niente! E adesso che ho da fare?
0: Io ve lo dirò! Or dovete ricorrere al notaro e fingere, senza altri complimenti, di rimandar Fiorilla ai suoi parenti.
1: Ma se ostinata sprezza il mio finto divorzio, e se col turco ella partir risolve, ah, caro amico,

0: andate a prendere ciò che hai preparato.
1: Dite, come si
0: dice? Egli è occupato.
1: Come?
0: Con Zaina si è pacificato. Anzi, fra poco ei parte con essa per Turchia. Nota tutto ed osserva, confusa mia.
1: Dico dunque a colei, perdigo!

0: altro colpo e ottenere l'effetto.
1: Amici, un sol momento possiamo solo bramare e riposarci in mia casa.
0: Certo, aspettate. Questa lettera a voi manda il marito.
1: Guarda, Princia, leggiamo. I vostri cenci vi mando e in casa mia più non vi voglio. Essa è chiusa per voi. Dimenticate d'esser stata mia moglie e il rossor vostro seppellite in Sorrento. Don

0: Andate innanzi.
1: Geronio, come que par che sia avanzi.
2: Fiorilla, poverina.

notte e giorno, sempre intorno si gira sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita che nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasore pettine, lancete forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasore pettine, lancete forbici al mio comando.

Donne ragazzi, bevete il fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

volta, una alla volta, una alla volta, per corita. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono un pollo, sono il patato della città, della città, della città, della città, della città. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la la la la la.

Gomez, questo è il paese, il quale Gomez. Questo è il paese, il quale come fosse una grande città. Spende, bezzi più che non ha, come finirà?